ogni paese la sa che è il fondo, spoglia tutta la matassa, quai cos giaba, quai cos la sa, tira, tira, drizza il filo e per

che il fumo spoglia tutta la matassa, quai cos giappa, quai cos lassa, tira tira drizza il filo e per l'assa che il se rilassa.

Un quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.